Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Trovekle, Harja Slura, Flelfeino, Mustache, Bonjour, Bira. Ancora di un complu pavna actar, Trovek, scomplubato le suggerimenti da composto mai do Hello, Bira, Lil Sara Camilleri, e che Fildan ratul giumali addi a Giova Paisna al Festival ta Summer Days. Calvin Harris, for Bayou.